lui Kuyashi yuruse nai Kesu ni kie nai wasure rare nai Tsukinu, tsukinu, tsukinu ona no urami ibushi Yume yo mirento warawarete

Prenu fotovut skapa gotchka padret, prenu fotovut sin vergogna calendre. La lene lucio che sta caccia hondo poch, pace che pace giù costa de Santa Croz. Prenu fotovut spera na serca parace, canta fotovut spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le punt. Fia na da travesina, bossa cuvia campesina, la rene suona latina, parlo gascon alegria. Minori pazzen barraie, avocati noi in saraie, quando la vita s'accabaie.